e buoni, qui la gente strana tipo spacciatori, troppe notti stavo chiuso fuori, non li prendo a calci sti portoni.